0: 7080.it.
1: Sono le 2:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Senta, lei conosce la signorina Fantozzi?
4: Mariangela Fantozzi.
5: Mariangela Fantozzi.
3: Fantozzi.
5: Cosa vuole? Fantozzi?
3: Fantozzi.
6: Sì, con la Z, capito, non so mica scemo.
0: Questa è 7080.it.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
1: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 70-80. Oppure
2: Ehi Siri,
1: metti 70-80. Metti 70-80. Potrai ascoltare 70-80.it senza staccare le mani dal volante.
3: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma li stai scherzando?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Però mi raccomando, questa cosa a casa non la devono sapere.
1: No, ma stai scherzando? A casa tua dire una cosa del genere?
0: 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carte.
4: 19 settembre 1987, pronti anche oggi con i 10 over the top alla carte. E allora cominciamo, partiamo con Weeks Compilation. L'ultimo posto della nostra classifica di oggi è per Sinitta con Toy Boy. Davanti al numero 9 abbiamo i Pet Shop Boys e Dusty Springfield. Questa è Whatever.

0: What Have I Done to Deserve This, i Pet Shop Boys e Dusty Springfield, numero 9 oggi, 19 settembre 1987. La posizione davanti, la numero 8, è invece per le Bananarama con I Heard a Rumor. Davanti a loro, al settimo posto, Causing a Commotion. Su 7080.it ascoltiamo Madonna.
1: Un successo via l'altro.

con Causing a Commotion, la settima posizione di oggi, 19 settembre 1987, della nostra Wix Compilation. Il numero 6 è per Carrie degli Europe, davanti a loro quinti i Los Lobos con La Bamba. Al numero 4 troviamo invece i T-Pau, che andiamo ad ascoltare con Heart and Soul.

Pubbed Valium i Mars terzi oggi 19 settembre 1987 all'interno di Wix Compilation. Il secondo posto della classifica di 7080.it è invece per Michael Jackson con I Just Can't Stop Loving You. E prima di svelare la nostra numero 1, rivediamo insieme tutta la classifica dal numero 10 al numero 2. Toy Boy Sinitta è al decimo posto, numero 9 per i Pet Shop Boys e Dusty Springfield con What Have I Done to Deserve This. I Heard the Rumor, le Bananarama sono ottave, davanti a loro al numero 7 Madonna, l'abbiamo ascoltata con Causing a Commotion. Carrie, gli Europe sono sesti, numero 5 per Los Lobos con La Bamba. Quarta posizione per Heart and Soul, i T-Pau. Numero 3 per i Mars con Pump Up the Volume. I Just Can't Stop Loving You di Michael Jackson occupa la posizione numero 2. E al primo posto oggi, 19 settembre 1987, in questa puntata di Wix Compilation abbiamo Rick Astley, che andiamo ad ascoltare con

0: Never Gonna Give You Up, questo era Rick Astley sulle frequenze di 7080.it, in cima alla nostra classifica, in cima alla Wix Compilation. L'appuntamento coi 10 over the top alla carte termina sulle note di Never Gonna Give You Up di Rick Astley. Noi torniamo domani, sempre qui, su 7080.it con un'altra classifica da ascoltare insieme.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Perché io?
1: Volasti col Gulf Air a Leningrado. Sai calarti su una città, inosservato.
0: Visto che andrò là in un modo o nell'altro, non mi frega come, dammi quel perdono.
1: Quando ritorni?
0: No, prima.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Ciao a tutti, sono Paolo da Ferrara. Grazie mille e devo dire che veramente siete veramente fantastici. Grande 7080.it. Ciao.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Stare con te o stare senza di te è l'unico modo che ho per misurare il tempo.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Tu sei d'accordo, Kid?
2: Ci puoi giurare.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto. Brani trasmessi,

0: www.comnect.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
5: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me rompi proprio di coglioni!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma come te lo devo da dire? Non mi devi da cercare più, ne?

0: Hey Boomer!
1: Spiritoso sei, un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: Li leggi su 7080.it.
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e questa è 7080.it. Ho qui davanti la classifica che ha stilato Michela da Como. Ho qui le sue 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 e direi di iniziare subito con la sua numero 10.
3: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: prima canzone che ascoltiamo in questa classifica, la numero 10, Roberto Vecchioni, Monte Cristo. Al numero 9, Alberto Camerini con Serenella. Al numero 8, Christian con Cara, Pupo, Gelato al cioccolato. E al numero 7.
1: Io

0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. La classifica che stiamo ascoltando oggi è quella di Michela, che ci scrive da Como. Lasciamo la numero 7, Enzo Carella con Barbara al 6, al 5 Roberto Soffici con Casa Mia, Renato Zero, Il Cielo, e al numero 4.
1: Quando

0: 1977 esce questo album Zero Fobia di Renato Zero, Il Cielo, la canzone che abbiamo ascoltato al numero 4. La classifica di Michela continua perché al numero 3 ci dà la possibilità di ascoltare anche i Pooh.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Grande successo questo dei Pooh, Cercami. Dalla 3 andiamo subito alla posizione numero 2. Altra canzone che ascoltiamo è questa di Raffaella Carrà.

0: Fare l'amore comincia tu, questa è la canzone che oggi abbiamo ascoltato al numero 2 di Raffaella Carrà e soprattutto nella classifica di Michela di Como. Vogliamo scoprire anche la sua numero 1? Eccola!
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Questo album è del 1981, si intitola E penso a te. La canzone è M'innamoro di te, dei Ricchi e Poveri, e anche numero uno in questa classifica che ci ha mandato Michela di Como. Per oggi è tutto, vi aspetto sempre con le vostre scelte musicali.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Il piacere della menzogna. Stavi con gli amici, chiamavi tu dalla scatola magica la cabina telefonica. Chiamavi e potevi dire di stare da tutt'altra parte. Mono! E mo, dove sei? Dove sei? Con chi sei? Ah, veramente? Fammi una videochiamata!
2: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Super Megastore. Arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
11: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
10: Senza paragoni.
11: Io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
12: Sono Corsi News, sono di Firenze. Volevo sapere se potevate mettere di Robin Big Gis, David Gis, Massachusetts.
13: Buona, Ugo!
7: Questa è 7080.it. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
14: Vivo io.
7: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Ma va a lavorare, coglione!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma vaffanculo!
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Tutti sintonizzati su Top of the Pops per ascoltare i 5 brani più ascoltati in questo mese del 1964. Le 5 hits sono Animals, The House of the Rising Sun, Roy Orbison, Pretty Woman, Martha and the Vandellas, Dancing in the Street, Beatles, A Hard Day's Night, Supremes, Where Did Our Love Go? Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4 e 3 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa la

0: segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
1: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it.
7: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ascolta 7080.it sugli smart speaker Amazon. Chiedi metti 7080. Metti 7080. 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2.

10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1. Emergency.

0: Avete ascoltato
1: Over the Top, Over the Top.
0: Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Bourbon Primo.

0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
3: La natura non è un posto da visitare, ma il sentirsi a casa.

0: Ehi, hey, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma che lavoro facevi te prima che ti mandavano via di lì?
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: bandiera gialla. Hey Boomer,
1: tu sei d'accordo, Kid?
2: Ci puoi giurare.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Sai chi mi ha parlato tanto di te? Nessuno.

0: 7080.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sì?
4: C'è Gigi?
3: Non c'è.
4: E la cremeria?
3: C'è, sale.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL responsabilità civile.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bene, andiamo al solito.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ok, non perdiamo tempo.
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1972. Tra le protagoniste femminili del Festival di Sanremo di quest'anno, una sgargiante Gilona Cinquetti con un vestito corto a fiori, caratterizzato da due ampie maniche con lo sbuffo. Ma anche Marisa Sacchetto, reduce dalla vittoria al Festival di Castrocaro, e Nada.

0: Polaroid, istantanei dei tuoi ricordi.
1: Per lo sport, gli italiani Sandro Munari e Mario Mannucci vincono il Rally di Monte Carlo alla sua 41esima edizione, a bordo di una Lancia Fulvia Coupé HF 1600.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: In questo 1972 arriva al cinema Il Padrino, tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore italo-americano Mario Puzo, fino a quel momento sconosciuto al grande pubblico, pur avendo 3 romanzi all'attivo. Sull'onda del film, il libro ottiene un successo straordinario, vendendo migliaia di copie anche in Europa, in particolare in Inghilterra, Germania, Francia e naturalmente Italia.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Questa è 7080.it.

0: prima qui c'era un blockbuster.
1: Ah no, che peccato.
0: Stava forse cercando anche lei.
1: Una prostituta molto alta, sì, volevi dire questo? Un tempo si aggirava qui, aveva mani come foglie di palma. Ci potevi fare sesso, ma poteva anche aiutarti con le lampadine. Credo si chiamasse Filippo. Vedo delle mie studentesse nella tua auto, mi hai dato una bella idea.
2: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
5: Ciao, sono Nino, chiamo dalla provincia di Pavia. Mi piacerebbe ascoltare La guerra di Pietro di Fabrizio De André. Siete mitici. 7080, sempre sul pezzo.
6: Che meraviglia.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: L'affetto e la tenerezza fanno parte della natura del guerriero della luce, quanto il mangiare, il bere e il piacere del buon combattimento.

0: 70.it.
1: Hey boomer!
2: Anche no, dai.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 70.80.it.
3: Vabbè, se lo dici tu.
4: 80/40, 30 minuti con

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Inseguendo una libellula in un prato.
2: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
0: Ecco.
2: Questa è 7080.it. Su 7080.it, la maglia

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: Hey Boomer!
2: Di che si tratta?
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Andata.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo anche oggi i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1976. I 5 best performers sono Wild Cherry, Play That Funky Music, Walter Murphy, A Fifth of Beethoven, Chicago, If You Leave Me Now, James Taylor, Shower the People, Richie Family, The Best Disco in Town. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 6:02.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Perché una volta dissi Pio X invece di Pio Decimo.
6: Questa è 7080.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
9: lexmcl.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
10: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
11: 37 70 88 70 80.
12: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma sbatto, mi sbatta, mia ma sbatto.
2: Cazzo, sì.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: tradimento.
1: No, no, un momento, cosa mi fate? Io ve l'ho detto, voglio il medico mio.
2: Adesso viene il medico suo.
1: E se non viene?
2: Verrà un altro chirurgo.
1: E io non mi opero, ecco, fatti chiara amicizia lunga. Fermate che c'entra.
2: Stia calmo.
1: No.
2: Stia calmo ora. Ecco il professore.
3: Dov'è il paziente?
4: Eccolo, professore.
1: Sei chi è?
5: Chi è? Sono io, il dottore. Dunque, lei è il paziente? E io sono il dottore. E stai triste.
0: Alto gradimento.

0: alto gradimento.
1: Uè, mamma, guarda che bel completino che ho comprato, guarda.
2: Vieni, bellissimo, che è una meraviglia.
1: Grazie, mamma.
2: Bella di casa.
1: Bella la mia mammutona, bella lei. Du, du, du, da, da, da. Per Elisa. Sì. Du, du, du, du, per Elisa. Belle peroline.
3: Ma vai al circo.
1: Sì, vado al circo a vedere te che fai il numero con gli elefanti. Ma va, dai, papà, cosa vuoi capire tu di moda giovane? Guarda qua come vesti. Facis extra forte mezzo scemo. Datti una rinfrescata, oh. Perché non provi a pettinarti come il tenente Kojak?
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer!
2: Veramente?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Però fingete bene, lo sai.
0: 7080.it presenta... Discount! Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Io ho avuto, come dicevo prima, la fortuna di incontrare subito Andy Warhol. La sua factory era un laboratorio di tutto, era un laboratorio di cinema, era un laboratorio di pittura, di scultura, di televisione, era un laboratorio umano. Lì, come dicevo prima, ho conosciuto tutti gli artisti del momento e ho imparato quanto fosse divertente e importante rompere gli schemi, rompere i tabù. Si può o non si può? Si può quello che senti che è giusto nel tuo cuore, non si può quello che non è giusto. Cioè, non ci sono altre regole.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
9: Buonasera. Juan Bordone Luca, sindacalista di Pistone, volevo sentire Cube.
10: Per la domanda da 2 milioni e 560 mila lire, in questo momento abbiamo il primo eroe di Lascia o Raddoppia.
9: Anni 80, questa canzone qua mi ricorda la mia prima ragazza che ho conosciuto in discoteca. E volevo trasmettere in radio, a piacere.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Se riveli al vento i tuoi segreti, non devi poi rimproverare al vento di rivelarli agli altri.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Noi che Febo Conti era il perfetto sosia di Ridolini con le comiche americane.
0: Wake up. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it. 1967, termina la produzione del pulmino T2 della Volkswagen. E dopo la Summer of Love di San Francisco, i figli dei fiori seppelliscono le effigie di un hippie. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: è 7080.it.
1: Marte! Marte!
2: Ehi, Giorgio, amico mio, non eri a scuola oggi. Dove sei stato tutto il giorno?
1: Ho dormito troppo. Senti, ho bisogno di te. Devo chiedere a Loren di uscire, ma non so proprio come fare.
2: Va bene, non ti agitare. Lei è lì al caffè. Che cos'è che ti ha fatto cambiare idea?
1: Ieri notte Darth Vader è venuto giù dal pianeta Vulcano e mi ha detto che se non chiedevo a Loren di uscire mi avrebbe fuso il cervello.
2: Sì, ho capito. Comunque questa cosa del cervello fuso rimane tra di noi, va bene?
1: Certo, certo.
2: Ecco, bravo. Eccola lì, George. Adesso vai dentro e la inviti.
1: Ah, sì. Ok, ma non so cosa dire.
2: Qualsiasi cosa, George. Una cosa naturale. La prima cosa che ti viene in mente.
1: Ma non mi viene in mente niente.
2: Cristo, è un miracolo che io sia nato, George.
1: Come?
2: Niente, niente. Niente. Senti, dille che il destino vi ha uniti. Dille che è la più bella ragazza che tu abbia mai visto in vita tua. Alle ragazze piace questa roba. Che stai facendo, George?
1: Sto prendendo appunti, è buona questa roba.
2: Sì, va bene, andiamo. Speriamo che sia la volta buona.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
2: Sono le 7:03.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Il cavallo sembra sempre disattento, invece mastica e con le sue belle labbra aguzze fa finta di dare tanti bacini all'erba, invece ne fa tanti mazzetti che poi mangia da solo chiuso nella sua bella casetta tutta fatta di pelle d'asino.
0: Questa è 7080.it.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Le nostre scelte.
5: Ad escluse, info e condizioni.

0: C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Solo il top della musica 70-80. 70-80. Questa

0: ci parla a me?
1: Ehi, Siri, metti 70-80.
2: Guarda che c'è amore.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'annuncio è arrivato poco dopo la mezzanotte. Il calcio italiano piange la morte di Sandro Mazzola, che a novembre avrebbe compiuto 84 anni. Icona indiscussa dell'Inter e protagonista indimenticabile di un'epoca d'oro dello sport azzurro. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una carriera leggendaria da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Donald Trump ha dichiarato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese per la sua realizzazione e costruzione, ha aggiunto il presidente americano. Macron annuncia di aver chiesto al governo francese di preparare un piano per proteggere le nostre infrastrutture critiche da attacchi ibridi russi. La natura dell'aggressione russa e delle minacce in Europa sta cambiando, ha avvertito il presidente francese, parlando dopo la riunione all'Eliseo, a cui ha invitato tutti i leader partiti e i candidati alle presidenziali del 2027 per discutere la crisi internazionale. Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte tra venerdì e sabato a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione, secondo la piattaforma di tracciamento voli Flight Radar 24, che ha citato un avviso aeroportuale. Le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese, ha annunciato in seguito lo scalo sul suo sito dopo la sospensione. Ha inseguito per strada una 12enne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diaz a Pinerolo, in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni, accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto è emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato a inseguirla. Il calcio, l'Italia dell'era Mancini bis è fatta, quantomeno la prima. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Un listone per via dei tanti impegni racchiusi in appena 11 giorni. Si comincia all'Olimpico contro il Belgio, poi Turchia e Francia in trasferta e infine il ritorno contro i turchi a Bologna. Ci sono tante sorprese, ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite, annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
6: Sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, Marty, bisogna fare qualcosa per i vostri figli.
7: Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88 miglia.
8: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
9: 1981, 19 settembre. Simon e Garfunkel tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più famoso concerto a New York, il The Concert in Central Park, da cui nascerà l'omonimo album dal vivo.
1: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Noi.
10: Let's go!
1: suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Pronto a suonarvi e a farvi ascoltare anche oggi tre canzoni della classifica italiana, perché questo è Jukebox e oggi è il 19 settembre 1982. Ho selezionato per voi la posizione numero 9, numero 7 e numero 3. Parto dalla 9, ecco Umberto Tozzi. Ah, però prima 100 lire.

Tre canzoni, 100 lire, questo è Jukebox, questa era la seconda che abbiamo suonato, Loredana Bertè con Non sono una signora. L'album si intitola Traslocando, è un ottimo 33 giri perché sta scalando un po' tutte le classifiche, anche la nostra, quella italiana, e per il momento è al numero 7. Numero 3 invece, Claudio Baglioni.

0: Abbiamo utilizzato tutti e 10 minuti anche quest'oggi, 19 settembre 1982. Chiudiamo con questo pezzo di Claudio Baglioni dal titolo Avrai, numero 3 nella classifica italiana. Jukebox vi aspetta domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: mio primo tentativo è sfortunato. E Cimabue restette inalberato.
1: Questa è 7080.it.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
6: Sono Gianluigi, chiamo dal Canton Ticino, vi ascolto molto spesso sul DAB, vorrei ascoltare Sereno è di Drupi, che mi ricordi i bei tempi passati. Complimenti, 7080.it, ciao e grazie.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Il saggio non ha mai fretta, il tempo lavora a suo favore. Egli impara a dominare l'impazienza ed evita gesti avventati.

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 19 settembre 1987. Aspetta un po', guardo in tasca, ecco le 100 lire. E sono prontissima a scegliere tre successi dal nostro jukebox.
2: E cominciamo allora. La prima l'ho già scelta. I Heard the Rumor, le Bananarama.

0: Michael Jackson con Bad, seconda delle tre canzoni per sole 100 lire. Ne manca una.
1: E allora chiudiamo con i Curiosity Kill the Cat e la loro Misfit.

0: Di Kill the Cat dall'Inghilterra con Misfit, prima ancora c'era Michael Jackson con Bad. Oggi abbiamo aperto con loro le Bananarama, era I Heard the Rumor.
1: Termina così il nostro appuntamento con le tre canzoni per 100 lire. Termina qui Jukebox. Torniamo domani su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Come non ce la fai? Non hai un bel niente, buffo!
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Parli in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo, te e la tua famiglia!
4: Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
5: This is the story of my baker, the meanest cat.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Trieste, 1984.

0: Sono le 8 e 4 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta. Basta con le soluzioni avventurose. Piante secolari nel giardino. Poi là, qui c'è sostanza. Per il caldo e il comodo vado tranquillo. Per il resto, vai a vedere.
3: Questa è 7080.it.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni presso usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.

0: E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: tutti che ascolti 7080.it.
1: Quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma sordalismo cosa fa?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema: 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È morto Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in un comunicato. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto la storia in maniera indelebile e senza precedenti. Nella sua carriera ha conquistato 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A e in Coppa dei Campioni.
3: Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Nella notte una forte esplosione è stata avvertita a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. La protezione civile saudita ha immediatamente diramato un'allerta dopo la forte esplosione avvertita a Riyadh. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, rapporti provenienti dall'Arabia Saudita segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh in seguito ad un attacco nel paese. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti.
4: Vladimir Putin si prepara a intensificare la guerra contro l'Ucraina ed aumentare gli attacchi ibridi contro gli alleati di Kiev in Europa. È l'allarme rilanciato dal quotidiano britannico The Telegraph, secondo cui fonti dell'intelligence occidentale ritengono che il Cremlino stia predisponendo le condizioni per una possibile nuova mobilitazione. Si tratterebbe, secondo il Telegraph, di una sorta di mobilitazione invisibile dopo le elezioni di questo fine settimana, al termine delle quali migliaia di russi potrebbero essere arruolati. Nel frattempo, i leader europei hanno avvertito che la guerra ibrida del Cremlino contro l'Occidente potrebbe intensificarsi.
3: Il traffico aereo all'aeroporto di Lussemburgo è stato brevemente interrotto nella notte tra venerdì e sabato a causa del rilevamento di droni che sorvolavano la zona senza autorizzazione. Secondo la piattaforma di tracciamento voli Flightradar24, che ha citato un avviso aeroportuale, le operazioni di volo all'aeroporto di Lussemburgo sono riprese, ha annunciato in seguito lo scalo sul suo sito dopo la sospensione.
4: Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. Trump ha dichiarato che avvierà immediatamente il processo per sviluppare una significativa presenza militare in un'area appropriata. Collaboreremo con la popolazione groenlandese con la sua realizzazione e costruzione, ha aggiunto il presidente americano.
3: Il calcio. Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League contro il Belgio venerdì 25 settembre, la Turchia lunedì 28, la Francia il 2 ottobre e ancora la Turchia lunedì 5 ottobre. Prima chiamata in nazionale per Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, che in azzurro ritrova il fratello Pio, Vergara e Zoma. Tornano in azzurro Fagioli e Zaniolo e c'è anche Daniel Maldini.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Un momento, che stai facendo, Doc?
6: Mi serve carburante.
5: Via, svelto. Entra in macchina.
6: No, Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada.
5: Forse anche lei. È una cosa che riguarda anche lei.
6: Di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutti e due degli stronzi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
7: Disco Power, un mix di top 40 indimenticabili.

0: www.radioradio.it.
1: Pare pesante, ma invece è leggerissima. Ed è la storia di due amanti. Passione. Improvvisamente la chiave nella toppa, rumore. Oddio, mio marito, nasconditi! Oddio, mio marito, nasconditi! Ma dove va? Nasconditi, dove? Nell'armadio. Ma se sono nudo, mettiti nell'armadio. Vai nell'armadio, lo spinge nell'armadio. Lo chiude nell'armadio tutto nudo e rimangono fuori. Quelle. Il marito arriva a casa, si siede sul letto. Mamma mia, come sono stanco oggi. La stanchezza oggi. Maria, ma cosa sono quei cosi lì che pendono dall'armadio? Sono due campanelli che ho comprato al mercato stamattina. Sono stanco, mi prepari una camomilla qualche cosa. Maria, ma quanto l'hai pagati quei? Quanto l'hai? 5.000 lire al mercato, 5.000 lire al mercato, ma guarda un po', 5.000 al mercato. Oddio, come sono stanco. Maria, t'han fregato, guarda che non suono sti campanelli. Maria, non suono, pa, non suono, Maria, pa, pa, pa, pa, pa. Si apre l'armadio e viene fuori quello là. Ding dong, contento.
0: Questa è 7080.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Ciao ragazzi, sono Marco da Brumano, Valimagna, Bergamo. E il brano è Year of the Cat. Primo, perché adoro i gatti e ne ho due. Secondo, perché sono del 1960, quindi gli anni 70 e 80 sono la mia vita. Grazie di tutto. The Year of the Cat.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
8: La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio devi muoverti.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Metti 7080. 7080.it presenta

Radio80.it ha presentato Pop-a, il meglio del pop anni 70-80. 70-80.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 70-80.it. Solo musica 70 e 80.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 campioni selezionati sono Chicago, Hard to Say I'm Sorry, Survivor, Eye of the Tiger, Man at Work, Who Can It Be Now, America, You Can Do Magic, Kool & the Gang, Big Fun. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 9:02.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Sì, insomma, tutta gente che ha fatto un certo tipo di scelta, non la scelta dell'amore.
6: Sì, d'accordo, ma come organizzate la vita?
5: Cioè, allora, mentre le ragazze, no, provvedono alla raccolta di frutti naturali della terra, no? Tipo carciofi, ravanelli, insalata, piselli, no? Tutta roba vegetariana un sacco buona, no? Noi ragazzi invece provvediamo così alla dimensione artigianale, no? C'è tutti i lavoretti così in ceramica, in cuoio, no? Così eccetera, no?
0: Questa è 7080.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
1: Hey Siri,
0: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Gli altri suonano successi,

0: piace la nostra musica?
1: Bene, e diamo inizio alle danze.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non credo di essere pronto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il calcio italiano piange la scomparsa di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e protagonista della storica staffetta con Gianni Rivera in nazionale. A novembre avrebbe compiuto 84 anni. Cresciuto sotto l'ombra dolorosa della tragedia di Superga, nella quale perse il padre, Valentino, leggendario capitano del grande Torino, seppe costruire una brillante carriera da attaccante, partendo proprio dal peso di un cognome monumentale. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza nell'isola. La firma dei 3 governi è prevista per la prossima settimana a margine dell'Assemblea dell'ONU a New York. Per la premier danese Frederiksen è un'intesa che rafforza la sicurezza condivisa nell'Artico. Medio Oriente, una forte esplosione è stata avvertita nella notte a Riyadh in seguito all'allarme lanciato per la popolazione. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, si segnalano gravi disagi e la paralisi dei sistemi di navigazione all'aeroporto internazionale di Riyadh. Ha inseguito per strada una 12enne, poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diaz a Pinerolo in provincia di Torino. Fermato dai passanti e poi dalle forze dell'ordine, una 22enne del posto che avrebbe agito senza un motivo apparente. Il calcio, arriva il primo successo in campionato per il Monza, 2-1 alla Sassuolo. Al Brianteo la squadra di Juric ha la meglio sui neroverdi grazie ad una doppietta di Varela. Oggi alle 15 in campo Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 fare i puntati su Roma-Inter. Alle 20:45 Venezia-Lazio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Conosce la curva spazio-temporale chiusa di tipo tempo?
5: Vuole dire che ha inventato una macchina del tempo e ha scelto di non dirlo al governo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: Resta con noi, resta con noi.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Sono sicuro che ce ne sia uno ancora aperto, lo googolo. Ah, devo mettere la password, sono diventato troppo grasso per il riconoscimento facciale.
3: Brutale.
2: Ah bene, vedete, ce n'è uno ancora aperto.
4: Guida per 0,4 km, poi gira a sinistra. Continua dritto per 4.795,84 km.
5: Cosa?
2: Oh sì, l'ultimo blockbuster sopravvissuto si trova a Bend, in Oregon. Non l'avevo detto?
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta. Il finale, no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
10: Buongiorno ragazzi, non so se chiamarvi ragazzi perché oramai se tutti ascoltiamo questa musica ragazzi non siamo più.
11: Ma mi viene da piangere a sentire queste cose.
10: Comunque detto questo, vi ho scoperto da pochi giorni, vi sto ascoltando sempre, tutti i giorni e mi fa veramente piacere, complimenti per l'idea che avete avuto.
12: Croce, com'è buono lei!
10: Volevo solo farvi una piccola critica costruttiva, se ben accetta.
13: Dimmi tesoro.
10: Gli anni 80 in Italia sono stati caratterizzati moltissimo dalla musica inglese, dalla musica new wave inglese, e in realtà ho notato che ne mettete veramente poca, ma proprio poca, mettete tanta americana, un po' di italiano, molto 70, poco 80, ma gli anni 80 inglesi non li mettete, quelli mi mancano molto. Piccola critica costruttiva, se potete aggiungere un po'. Ciao, Alfonso da Torino.
1: Questa è 7080.it numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Così mi uccidi, amico.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Emotions, Best of My Love, Commodores, Easy, Brother Johnson, Strawberry Level 23, Neko, Star Wars, Commodores, Brick House. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 10 e 3 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Accettiamo le condizioni.
6: Che nessuno ci segua, altrimenti mi ammazza!
5: Ma in questo modo si porta via la ragazza e siamo da capo.
7: Lei può giocare a pari o dispari sulla sua pelle, non su quella degli altri.
5: Noi diamo la caccia ai delinquenti e la procura della caccia a noi. Abbiamo le mani legate.
0: Questa è 7080.it.
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
14: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
15: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. È 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ancora tu!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sei buono Furio, se no si alza la pressione dei sentimani.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale, avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del grande Torino scomparso nella tragedia di Superga, ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo del 1968 e fu protagonista del Mondiale del 70. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin ed alti funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India. Intanto Putin si preparerebbe ad intensificare la guerra contro l'Ucraina e ad aumentare gli attacchi ibridi contro gli alleati di Kiev in Europa. È l'allarme rilanciato dal quotidiano britannico The Telegraph. A Guidonia a Montecelio, nel Lazio, è arrestato un giovane con oltre 400 kg di hashish refrigerato. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti illeciti

0: stimati in oltre 4 milioni di euro. E in chiusura il calcio con i mondiali femminili under 20, c'è la Corea del Sud. Le azzurrine sono pronte alla sfida che vale la semifinale. Oggi alle 15 alla Sosnovez Arena le ragazze di Matteucci affronteranno il match valido per i quarti di finale. Terza sfida consecutiva contro una squadra asiatica. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Quello che stai facendo è una follia. Non è come il Bolt lì fuori, è immenso.
3: Ho avuto una settimana difficile. Ogni persona che ho incontrato quassù ha provato a uccidermi.
4: Io devo semplicemente prelevare i suoi organi.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
5: Milano vende musica.
1: I dischi più venduti in città in questo mese del 1980.
6: Una produzione K-Vox.
7: Settembre 1980 e dalle vetrine dei negozi di dischi milanesi arrivano suoni davvero diversi tra di loro. Umberto Tozzi è protagonista con Stella Stai. Paul Simon porta il ritmo di Late in the Evening, mentre Donna Summer cambia atmosfera con The Wanderer. E poi la voce elegantissima di Randy Crawford con One Day I'll Fly Away e il fascino irresistibile di Robert Palmer con Johnny and Mary. 545 giri, 5 modi diversi di vivere la musica di questo settembre. Milano vende musica.

0: Radio.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Questa è 7080.it.
3: Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce.

0: settantaottanta.it. Questa è 7080.it. 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Anna. Buongiorno a tutti, come state?
2: Noi siamo amici, vero?
1: Volevo sentire la canzone di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, perché è stupenda, meravigliosa e me la dedico. È mia, è tutta mia, va bene?
2: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
1: Grazie, siete fantastici, continuate così perché siete unici. Ciao, bye.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Questo l'ho capito.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: I mix di Roberto Lucchi sono inimitabili.
3: La Madonna.
2: Un abbraccio a tutti.

0: 7080.it. Il mood. Il mood degli anni 70 e 80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno splendida radio, sono Guri da Lione. E se ci ascoltassimo Christopher Cross and Sailing? E se per caso fra i nostri ascoltatori ci fosse qualcuno che può ballare improvvisando un bel lentaccio? Potrebbe essere una buona idea. Ciao.
2: Attacchiamo, va. E wa, e tu, e tri.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it 1973. I film sul Kung Fu arrivano in Italia e celebrano il successo di Bruce Lee diffondendo la moda delle arti marziali. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Davide di Filago. La canzone che vorrei ascoltare è Don't Go degli Yazoo. Vi chiamo da, ripeto, da Filago. Il mio ricordo di questo brano è col mio cinquantino andare a Ladda in questo periodo anche a fare il bagno. Ciao ragazzi, grazie a tutti. Dimenticavo, vi sto ascoltando via web perché in questo momento sono a Shanghai per lavoro, in camera, doccia fatta, adesso vi mando la foto dell'hotel.
2: Non sono molto convinto.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, buonasera, siamo Alberto e Agnese, vi stiamo seguendo dal Trentino Alto Adige e ci amiamo tanto. Piacerebbe sentire la nostra canzone. Un salutone.

0: www.radioanimata.it.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Voi ci avete avuto le macchinette 50. Noi, quando non avevamo studiato, ci moriva nonna. La mia è morta 19 volte. Professoressa, c'ha la famiglia allargata, ok?
0: Questa è 7080.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: 7080.it è un logo depositato da Planet SRL.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati. Tempo

0: mondiali. Con la nazionale italiana vinse l'europeo del 1968 e fu protagonista del mondiale del 70. Docente accoltellata a Roma nel quartiere Centocelle da uno suo studente, l'aggressione sarebbe stata preparata nei dettagli e annunciata sui social con ore di anticipo. L'aggressore, avendo 13 anni, non è imputabile secondo la legge italiana, ma forse tra i 5 utenti di Telegram in diretta con lui durante l'assalto in classe potrebbe esserci un maggiorenne. Cuba senza pace, nuovo blackout sull'isola caraibica, dove la rete elettrica nazionale è collassata nuovamente, lasciando milioni di persone senza corrente. Si tratta del sesto blackout nazionale da gennaio, quando il presidente americano Trump ha interrotto le forniture di carburante a Cuba. Intanto il tycoon ha annunciato di aver bandito dalla Casa Bianca con effetto immediato la CNN Politico e MS Now, motivando il bando per la loro costante diffusione di fake news. Trump da tempo mostra insofferenza verso la copertura mediatica che ritiene sfavorevole. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria, si torna subito in pista ad una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, con il 9 volte ridato che ha completato la rimonta, agganciando in vetta la classifica mondiale a Jorge Martin, chiamato a riscatto invece Marco Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

Gli Yuppies sono tornati. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.
1: Questa è 7080.it.

0: Oh, Marchello, cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi. Mi facevate paura voi, ma vamola, va.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, l'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
5: Buonasera, vi ascolto dalla provincia di Lodi. Il brano che vorrei ascoltare di Nick Stracker Band, I Walk in the Park. Vi ascolto attraverso la TV.
1: Questa è 7080.it.
6: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il sole sorge a tempo di musica. Io sono Marco e anche oggi vi porto con me a passeggiare su quest'isola dove le leggende non si raccontano ma si incontrano. Cammino sulla sabbia tiepida e sento nell'aria un'energia elegante, potente, capace di far sorridere anche il vento. Poco più avanti, sotto un gazebo bianco che sembra uscito da una cartolina a soul, c'è una presenza regale, con uno sguardo fiero e luminoso. È Aretha Franklin. Mi saluta e in un attimo la sua voce si alza limpida, piena di luce. Signore e signori, lasciamoci avvolgere da I Say a Little Prayer.
6: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Il sole è ormai alto, il cielo è blu intenso e l'aria vibra di qualcosa di teatrale, quasi magico. Proseguo lungo un sentiero ombreggiato tra le palme e vedo una figura elegante, passo deciso, baffi inconfondibili e uno sguardo che brilla di pura energia scenica. Non c'è dubbio, è Freddie Mercury, anima travolgente dei Queen. Mi guarda come se stessimo per iniziare lo spettacolo più grande del mondo e in effetti è così. Un pianoforte appare quasi per magia. Le prime note scivolano nell'aria e l'isola intera trattiene il respiro. Ma solo per un attimo mentre si prepara a cantare. Bohemian Rhapsody travolge Neverland con un'ondata di rock sotto il sole di mezzogiorno.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: pomeriggio avanza dolcemente, camminando verso un tratto di spiaggia più raccolto. Tra dune illuminate dal tramonto, sento una melodia raffinata, avvolgente, che profuma di Mediterraneo. Seduto su uno sgabello di legno con uno sguardo sereno e il vento tra i capelli, incontro Mango. La sua voce entra leggera ma intensa, come un raggio di sole che si riflette sull'acqua al calare del giorno. Le note di oro si diffondono nell'aria calda e la spiaggia si riempie di una magia luminosa.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E adesso il sole scende piano dietro l'orizzonte, le onde continuano a muoversi a ritmo, le prime stelle si accendono curiose e la musica resta sospesa nell'aria, pronta a ripartire. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia dove il sole tramonta sempre in tonalità maggiore su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è musica... questa?
4: Per favore no!
3: È 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E rieccoci, appuntamento con Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Diana Ross e Lionel Richie, Endless Love, Rolling Stones, Start Me Up, Moody Blues, The Voice, Daryl Hall and John Oates, Private Eyes, Al Jarreau, We're in This Love Together. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Vaffanculo.
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ma va a lavorare, coglione!

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Questa è 7080.it.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo. Tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Questa è 7080.it.

0: ore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter, aveva 83 anni, lo ha annunciato il club nerazzurro in una nota definendolo uno dei più grandi calciatori della storia. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa nel Vicentino. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta alla San Bortolo di Vicenza. La bimba era sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Si è rinnovato a Napoli il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. L'annuncio è arrivato ufficialmente alle 10:04 da parte di Monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Cappella del Tesoro, davanti ai tantissimi fedeli presenti nel Duomo. Ad accompagnare l'annuncio del miracolo, il tradizionale sventolio del fazzoletto bianco. Intelligenza artificiale Gemini sfugge al controllo durante un test da hacker a 3 aziende. Google sminuisce, la nostra AI si è fermata subito. L'esperimento gestito dalla società Irregular prevedeva di lavorare con un'azienda fittizia, ma il modello ha ottenuto le credenziali di veri sistemi. Secondo la CGA di Mestre, le famiglie italiane sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. Non sono conteggiati i mutui per la casa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Pronto, pronto. Comando supremo di Gallifrey, è il dottore che parla.
4: Pronto? Anche io sono il dottore, mi sentite bene?
5: Un altro dottore, siamo tutti pronti.
6: Oh, buon Dio, abbiamo 3 dottori. Il mio peggior incubo è diventato realtà.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action.
9: Una produzione K-Vox.
1: Numero 10.

0: A questo punto passerei al test. Sì. Mi risponda a queste due precise domande. La prima: sua nonna sta per morire, ma ecco che le telefona a Boderek. Ora succede: se lei va con Boderek, sua nonna muore. Se si rifiuta di andare con Boderek, sua nonna vive. Cosa sceglie?
1: Faccio morire mia nonna, vado con Boderek.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
6: 7080.
5: Oppure
6: Hey Siri.
5: Metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Ciao anni 7080. Io chiamo da Como, devo dire che ho dei grandissimi ricordi degli anni 70-80. Mi dispiace che i ragazzi d'oggi non sanno cosa si sono persi, perché erano momenti diversi, c'era più spensieratezza, più allegria, non c'era tutta la cattiveria e brutto di oggi. Comunque, noi che siamo dei vecchi ci ricorderemo di questi bei momenti. Vorrei sentire Bohemian Rhapsody dei Queen. Grazie e grazie della bellissima compagnia.
2: Questa è 7080.it.
8: The Disco Action.
9: Disco Action Extended Version. 10 super hit disco lungo 10 anni.
10: Numero 5.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it 7080.it presenta 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un celebre cane televisivo e cinematografico. Popolare anche in Italia, sorprende come il Rough Collie, cane da pastore scozzese chiamato Lassie, abbia avuto nella realtà un'esistenza avventurosa quasi quanto quella raccontata nei film e nelle serie TV. Lo scrittore Nigel J. Clarke infatti raccontò nel suo libro Shipwreck Guide to Dorset and South Devon che il Lassie originale era esistito davvero durante la Prima Guerra Mondiale. Lassie apparteneva al proprietario del pub Pilot Boat, situato nel porto inglese di Lyme Regis, dove il cane si rese protagonista di un'azione di salvataggio. Il giorno di Capodanno del 1915, la corazzata britannica Formidable venne silurata da un sottomarino tedesco al largo delle coste britanniche, causando la morte dei 500 membri dell'equipaggio. Si decise quindi di conservare alcune delle salme recuperate nella cantina del Pilot Boat, trasformata in camera mortuaria. A quel punto Lassie si fece strada fra i corpi e iniziò a leccare il viso di uno dei marinai. Rimase accanto a lui per più di mezz'ora, tenendolo al caldo con la sua pelliccia. Fra lo stupore di tutti, l'uomo si mosse e, portato in ospedale, si riprese completamente. Il cane divenne popolare grazie al libro Torna a casa Lassie, scritto dal romanziere inglese Eric Knight, pubblicato per la prima volta nel 1938 come racconto sulla rivista americana The Saturday Evening Post. Due anni dopo Torna a casa Lassie vide la luce in veste di romanzo completo. Il romanzo, ambientato durante la Grande Depressione che colpì anche l'Inghilterra, racconta il lungo viaggio che Lassie intraprese per tornare dal padroncino Joe dopo essere stata venduta dai genitori del ragazzo per problemi di denaro. Nel 1943 Torna a casa Lassie ispirò un film prodotto dalla MGM con la giovanissima Elizabeth Taylor e Roddy McDowall nel ruolo del piccolo Joe Carraclough. Nella pellicola Elizabeth Taylor e Priscilla, la nipote del duca di Rodling, l'attore Nigel Bruce, la quale, ricevuta in dono Lassie, aiuta il cane a tornare a casa dal suo padroncino. In realtà, per il ruolo di Lassie, dopo un lungo casting, la MGM alla fine scelse un cane maschio senza pedigree di nome Pal. Fra il 1943 e il 2020 sono state realizzate con Lassie protagonista ben 12 pellicole. I 6 cani poi utilizzati per registrare le 19 stagioni della serie TV erano quasi tutti discendenti di Pal, 5 dei 6 utilizzati, ed erano tutti maschi. La serie TV Lassie fu trasmessa dal 1954 al 1973 ed è la 6ª serie americana più longeva, superata solo da The Simpsons, Law and Order Special Victims Unit, Gunsmoke, ancora Law and Order e Family Guy, conosciuta in Italia con il nome dei I Griffin.
4: Credi che sia buona l'idea di organizzare un campeggio qui?
5: Certamente. Dovrai sfondare quel bosco con una certa attenzione, ma avrai uno dei migliori campeggi del distretto, così vicino all'autostrada e con un parcheggio. Cosa puoi pretendere di più?
4: Niente. Lo so.
5: Non ti sorride l'idea?
4: Proprio per niente.
3: Fra i protagonisti che mutarono nel corso degli anni, il piccolo John Provost nel ruolo di Timmy Martin, padroncino di Lassie dal 1957 al 1964. Con lui la madre adottiva Ruth, interpretata per 28 episodi da Cloris Leachman, la futura Frau Blücher di Frankenstein Jr., sostituita poi da June Lockhart. Mentre Paul, il padre adottivo, era l'attore Hugh Grey.
6: Ehi, come va, bella? Non hai paura di noi, vero?
7: Povero amore, cosa fai qui tutto solo, piccolo? Non trovi la tua mamma, eh?
6: Ma credo che sia stato abbandonato.
7: È tanto piccolo.
2: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
0: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio.

0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Saluti da Top of the Pops, dove vi sveliamo anche oggi i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1988. I 5 top sono Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, George Michael, Monkey, Elton John, I Don't Wanna Go On With You Like That, Gloria Estefan, 1, 2, 3, Terence Trent D'Arby, Dance Little Sister. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: worry, be happy.
1: Avete ascoltato
2: Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: 7080.it.
4: Sono le 13 e 3 minuti.
5: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
6: Ogni tanto la sera, prima di addormentarmi, ho delle immagini in bianco e nero della mia vita passata. Vado a riguardare delle fotografie di quando ero più sbarbato. Avevo dei capelli biondi, lunghi, in cashmere. Giravo per Milano, facevo anche il figo, sembravo Sandy Martin. People from Ibiza. Mettevo la testa fuori il finestrino. What you want, the land. Lo faccio adesso, mi viene la sinusite per 25 giorni.
3: Questa è 7080.it.
5: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Pubblicità su 7080.it. Manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Ti piace la nostra musica?
1: No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo, tranquillo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. La missione Aspides diventa un caso. Il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Callas per chiedere il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Intelligenza artificiale Gemini sfugge al controllo durante un test ed hacker a 3 aziende. Google sminuisce, la nostra AI si è fermata subito. L'esperimento, gestito dalla società Irregular, prevedeva di lavorare con un'azienda fittizia, ma il modello ha ottenuto le credenziali di veri sistemi. Intanto, un rapporto di intelligence creato proprio con l'ausilio dell'intelligenza artificiale e diffuso tra i vertici delle forze armate degli Stati Uniti ha quasi scatenato una guerra contro la Cina. Lo rivela la CNN in esclusiva. I fatti sarebbero avvenuti la scorsa primavera nel pieno della guerra con l'Iran. Addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. L'ha annunciato il club nerazzurro in una nota, definendolo uno dei più grandi calciatori della storia. I funerali si celebreranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14:45. MotoGP, un super, Jorge Martin firma la pole position in Austria. Il pilota Aprilia ha preceduto Marc Marquez e Pedro Acosta. Bezzecchi apre la seconda fila davanti a Ogura e Alex Marquez. Bagnaia scatterà 7° di Gian Antonio 8°. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite, annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
5: Chi sei tu?
6: Un'amica. Venite con me.
5: Ogni stella non è che una cellula nel cervello dell'universo.
6: È uno dei modi di concepire l'universo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ci becchiamo. Si vede, vai, si vede.
7: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
8: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, oggi ci porta a Salerno perché c'è Alex che ci ha mandato questa sua classifica molto personale, queste sue 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Iniziamo subito e facciamo girare questa canzone di Vasco Rossi.
7: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: sono le scelte musicali di Alex di Salerno che stiamo ascoltando in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è la sua numero 9, Tullio De Piscopo con Andamento Lento. Primavera, Sandro Giacobbe è all'8, al numero 7 Viola Valentino.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Siamo nel 1980 con questo album che si intitola Cinema di Viola Valentino. La canzone che abbiamo ascoltato è Comprami, uscita poi anche nella versione a 45 giri. Oggi al numero 7, al numero 6 Renzo Arbore con Il Materasso, Umberto Balsamo con L'Angelo Azzurro al 5, al 4 ci fermiamo di nuovo e ascoltiamo questa canzone di Zucchero.

0: 10 canzoni preferite di Alex di Salerno che stiamo ascoltando. Questa è la sua numero 4, Donne di Zucchero, e parliamo del 1985. Al numero 3, Raff con Inevitabile Follia. Al numero 2 arriva questa canzone simpaticissima di Rita Pavone.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: targato 1975, la numero uno di Alex di Salerno. Sono arrivato anche oggi al termine, aspetto sempre le vostre scelte musicali e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Ragioniere, che fa? Va in fuga?
4: No, freni rotti! Oh.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
8: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
11: Buon pomeriggio, sono Maria e abito in provincia di Asti, vi ascolto dalla televisione.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
12: The Weeks Compilation.
2: 10 over the top alla carte.
13: 19 settembre 1987, pronti anche oggi con i 10 over the top alla carte. E allora cominciamo, partiamo con Weeks Compilation. L'ultimo posto della nostra classifica di oggi è per Sinitta con Toy Boy. Davanti al numero 9 abbiamo i Pet Shop Boys e Dusty Springfield. Questa è

0: What Have I Done to Deserve This, i Pet Shop Boys e Dusty Springfield, numero 9 oggi, 19 settembre 1987. La posizione davanti, la numero 8, è invece per le Bananarama con I Heard a Rumor. Davanti a loro, al settimo posto, Causing a Commotion. Su 7080.it ascoltiamo Madonna.
1: Un successo via l'altro.

con Causing a Commotion, la settima posizione di oggi, 19 settembre 1987, della nostra Wix Compilation. Il numero 6 è per Carrie degli Europe, davanti a loro quinti i Los Lobos con La Bamba. Al numero 4 troviamo invece i T-Pau, che andiamo ad ascoltare con Heart and Soul.

Ad Valium i Mars terzi oggi 19 settembre 1987 all'interno di Wix Compilation. Il secondo posto della classifica di 7080.it è invece per Michael Jackson con I Just Can't Stop Loving You. E prima di svelare la nostra numero 1, rivediamo insieme tutta la classifica dal numero 10 al numero 2. Toy Boy Sinitta è al decimo posto, numero 9 per i Pet Shop Boys e Dusty Springfield con What Have I Done to Deserve This. I Heard the Rumor, le Bananarama sono ottave, davanti a loro al numero 7 Madonna, l'abbiamo ascoltata con Causing a Commotion. Carrie, gli Europe sono sesti, numero 5 per i Los Lobos con La Bamba. Quarta posizione per Heart and Soul, i T-Pau. Numero 3 per i Mars con Pump Up the Volume. I Just Can't Stop Loving You di Michael Jackson occupa la posizione numero 2. E al primo posto oggi, 19 settembre 1987, in questa puntata di Wix Compilation abbiamo Rick Astley, che andiamo ad ascoltare con Never Gonna.

0: Never Gonna Give You Up, questo era Rick Astley sulle frequenze di 7080.it, in cima alla nostra classifica, in cima alla Weeks Compilation. L'appuntamento coi 10 over the top alla carte termina sulle note di Never Gonna Give You Up di Rick Astley. Noi torniamo domani, sempre qui, su 7080.it con un'altra classifica da ascoltare insieme.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
5: Sì, lo so.
4: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
6: Oh, cacchietto!

0: 8080.it.
1: Sono le 14.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Frank,
4: lo sai che mi ci vuole un sacco di tempo a pettinarmi e tu li tratti così. Mi spetti da tutto.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ho deciso di fermarmi, è ora di piantare le radici.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Visto? Bastano le parole giuste.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La missione Aspides per proteggere il traffico mercantile dagli attacchi dei ribelli Houthi nel Mar Rosso diventa un caso. Il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alto rappresentante europeo Callas per chiedere il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe pronta a fornire una seconda fregata se richiesto, ma i partner dovrebbero contribuire a sostenere il peso finanziario dell'operazione. Tracce di alcol e stupefacenti sarebbero state trovate nei test del tassista acqueo che ha travolto il barchino della giovane coppia morta in un canale a Venezia. E quanto scrive la stampa locale, il tassista stava portando in aeroporto una coppia americana, rogatoria internazionale per ascoltarli. Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin ed altri funzionari. Intanto è del 31,09% l'affluenza parziale alle urne per le elezioni della Duma di Stato russa. Siamo allo sport. Addio a Sandro Mazzola, la bandiera dell'Inter, aveva 83 anni. I funerali lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano alle 14.45. E oggi l'Inter scenderà in campo con il lutto al braccio nel big match delle 18 all'Olimpico con la Roma. Bologna-Torino, Udinese-Cagliari e Venezia-Lazio gli altri match. In MotoGP Jorge Martin firma la pole position in Austria davanti a Marc Marquez e Pedro Acosta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Se salvi la vita di Kennedy, rendi il mondo un posto migliore.
6: Tu non sai se quello che farai nel passato cambierà qualcosa qui.
5: C'è un albero là fuori. Vado ad incidere qualcosa sul tronco.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, Funk, Disco, Groove by 7080.it. Hey Boomer!
1: Le spiacerebbe ripetere, scusi?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Devo fare a mettere a posto il campanello.

0: 7 più.
1: Il cavallo è un animale povero. Va in giro con gli zoccoli e senza le calze.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Ciao 7080. Allora, io chiamo da Biassono, Monza e Brianza. Mi chiamo Luigi e questa canzone mi ricorda le giostre del paese, i classici, i baraccon. Ciao 7080, siete fantastici.
2: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection. New Wave Collection.
9: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
10: Una produzione K-Vox.
11: New Wave Collection. In questa puntata, tra le canzoni che ascolteremo, gli AA dalla Svezia con Cry Wolf, dalla Germania gli Alphaville di Big in Japan, Los Angeles insieme agli Animotion con Obsession, B-52s con Kate Pearson e Cindy Wilson, la canzone è Planet Claire, e ancora i Cure di Rob Smith con Forest, Depeche Mode e Everything Counts.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
4: Cosa? Che cosa hai detto?
3: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Per chi lavori, avanti, per i libanesi, per i francesi!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 hit sono Michael Sembello, Maniac, Billy Joel, Tell Her About It, Eurythmics, Sweet Dreams, Police, Every Breath You Take, David Bowie, China Girl. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 15 e 3 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Cinghiale, la grande marca della perfezione. Per dipingere, verniciare, tinteggiare, per il fai da te, c'è sempre un pennello marca Cinghiale che ti aiuta.
6: Questa è 7080.it.
7: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: I like it!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Can she and the Sunshine Band?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente. Fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita. Lo riferiscono i residenti all'agenzia di stampa France Press. Gravi problemi all'aeroporto, con voli cancellati e in ritardo. Tracce di alcol e sostanze stupefacenti sarebbero state rilevate nel sangue e nelle urine del conducente del taxi boat. Coinvolto nell'incidente, è costato la vita ai 2 giovani sposi travolti in laguna a Venezia mentre si trovavano a bordo del tipico barchino veneziano. Le quantità riscontrate non sarebbero elevate, ma saranno necessari ulteriori approfondimenti clinici. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle, su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Si cercano eventuali istigatori. Sei stato la poesia più dolce, inizia così il ricordo del presidente della FIFA Gianni Infantino per Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter e del calcio italiano spentosi a 83 anni. Sandro per sempre, lo saluta il club nerazzurro con un video sui social. Lunedì funerali alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La MotoGP a Spielberg scocca all'ora della sprint race. In pole position c'è Jorge Martin, che scatterà davanti a Marc Marquez e a Pedro Acosta. Dalla seconda fila Bezzecchi, Ogura e Alex Marquez. Pilota in pista alle 15. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Perché c'è un bambino che dorme nella stanza della macchina del tempo?
5: Non lo so, il mio architetto.

0: e 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Come sarà bello il futuro con tutte quelle macchine che aiuteranno la donna in casa.
2: Ma non occorre aspettare il futuro per questo. Per la tua mamma è già bello il presente.
3: Sì, perché io ho Girmi Gastronomo.
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: Ciao a tutti da Borgio Verezzi. Che dire, musica stupenda, negli anni miei, dato che ohimè sono del 61, però sono in vacanza qui a Borgio Verezzi e saluto tutti quanti, naturalmente tutta Italia alla grande. Ciao a tutti, grazie comunque per esserci.

0: 80.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Antonio e telefono da Catania. La canzone in cui sono legato, Settembre degli Earth, Wind & Fire. E sono legato a questa canzone perché proprio il 21 settembre, come il testo della canzone, io ho conosciuto e abbiamo iniziato la nostra vita insieme con mia moglie. Quindi sono molto legato a questa canzone.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Volevo sentire il pezzo dei Queen, Was Born to Love You, giusto? Esiste? Sì, perché... E questa è meraviglia pura. Siete poesia, quindi... Grazie tante. Ciao.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Allora, il primo concorrente che esamineremo questa sera è il signor...
2: Andrea Fabbricatore di Firenze.
1: Andrea Fabbricatore di Firenze, un applauso per Firenze. Si accomodi, signor Fabbricatore. Signor Fabbricatore, io ho già capito, lei è uno che va in pallone. Le abbiamo spiegato 30.000 volte oggi di mettersi lì nel quadratino, Gliel'ho detto prima di cominciare la trasmissione.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Ciao, sono Rosario, chiamo da Napoli. Questo è un pezzo che mi faceva impazzire quando andavamo a ballare in discoteca. You and me, The Delegation. Grazie, siete forti.

0: Hey Boomer!
1: In tuo culo e ti è tutta la famiglia!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Rieccoci su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1986. I 5 fuori classe sono Huey Lewis and the News, Stuck with You, Berlin, Take My Breath Away, Bananarama, Venus, Double, The Captain of Our Hearts, Janet Jackson, When I Think of You. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 15 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Voglio dirti una cosa, Pipilotta, sta a sentire. Sei la più grassa principessa dei curedutti.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
2: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, io sì, potrei provarci.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Medio Oriente, non siamo in guerra con l'Italia, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Così gli Houthi dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è stato colpito un velivolo militare italiano. Intanto vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh, avvistati fumo e fiamme dopo delle esplosioni. Problemi allo scalo con voli cancellati e in ritardo. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri a Roma ha aggredito una docente in una scuola media del quartiere Centocelle e su quello della madre dove erano scaricate le carte di credito utilizzate per acquistare i coltelli. Si cercano eventuali istigatori. Ore di apprensione a San Cataldo, Caltanissetta, per la scomparsa di 2 sorelle, Benedetta e Domitilla Costanza, di 12 e 8 anni, delle quali non si hanno più notizie da ieri sera. Le due sarebbero scomparse mentre si trovavano in corso Vittorio Emanuele. I genitori sono separati e i 6 figli sono tutti affidati al padre. Si svolgeranno lunedì 21 settembre alle 14.45 funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter, morto a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia si terrà nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Il calcio rende il tributo ad una leggenda dell'Inter e dell'Italia, scrive l'UEFA sul suo account X. Allarme del Codacons, il gasolio sfiora i 2,90 euro in autostrada, fino a 3,1 euro per il servito. L'associazione ha monitorato i listini comunicati dai gestori al Mimit e chiede al Ministero di fare chiarezza. L'antitrust intanto comunica di non rilevare irregolarità. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Che cosa faresti se sapessi di avere meno di 8 minuti da vivere?
5: Darei valore a ogni singolo secondo.
4: Voglio tornare dentro, voglio salvarla.
6: Non può, non funziona così.
5: Cristina è morta.
4: Questo non è detto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it.

0: noi per essere boomer, che ne sa, eccola, guardate i millennium, tutti sbarbati, puliti, licci, licci, capelli cashmere, ma tu voglio, ma vi voglio bene. Noi boomer, noi dovevamo avere i peli.
1: Ma noi i peli.
0: Io a 20 anni tenevo dei peli che neanche ora so, ci voleva la falciatrice, ci voleva. E quanto li ho aspettati quei peli. Non mi uscivano. Sì, ogni mattina controllavo, niente. A 13 anni ancora dovevano uscire. L'ho provato di tutti i modi, mi giuro. Mi sono annaffiato il pettorale, mi sono attaccati i capelli avanzati dal barbiere sotto le ascelle con biadesivo.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Ciao ragazzi, mi chiamo Chicco, io vi guardo e ascolto da Magenta in provincia di Milano. Il ricordo legato a questo brano, questa canzone che dà il titolo all'omonimo album di Earl Stewart. Beh, io ero ragazzino e ricordo che andai da Milano a Como in Vespa a trovare delle ragazze. Fu proprio in quell'incontro che ascoltai Year of the Cat, l'anno del gatto. E ricordo soprattutto poi il ritorno da Como a Milano, sempre in Vespa, che beccai un acquazzone pazzesco e mi sto ancora asciugando.
10: Basta acqua!
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
11: In amore, non essere un mendicante, sì un imperatore. Da e resta semplicemente a vedere che cosa accade.

0: 70.80.it.
1: 7080.it presenta 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80.
2: E benvenuti a 7080 Live. Stasera siamo qui in mezzo al pubblico e si sente già che l'attesa è quella delle grandi occasioni. Il palco è ancora avvolto nelle luci, gli strumenti sono pronti e intorno a noi cresce quel brusio che precede l'arrivo di una grande band. Tra poco davanti a noi ci saranno Roland Orzabal e Carl Smith, i Tears for Fears. E la cosa bella di un concerto è proprio questa: conoscere benissimo certe canzoni, averle ascoltate centinaia di volte, ma non sapere mai quale sceglieranno per rompere il ghiaccio. Le luci stanno cambiando, il pubblico comincia ad alzarsi. Ci siamo, Tears for Fears dal vivo. Chissà quale sarà il primo brano.

0: Thank you very much.
1: Merci. Beh, che energia, shout dal vivo. E mentre il pubblico continua ad applaudire, vi racconto una curiosità sui Tears for Fears. Roland Arzbal e Kurt Smith si conoscono praticamente da ragazzi. Sono cresciuti entrambi a Bath e prima di creare i Tears for Fears avevano già suonato insieme nei Graduate, una band dal sound decisamente diverso da quello che li avrebbe resi poi famosi. Intanto qui le luci sul palco stanno cambiando di nuovo. Vediamo cosa hanno deciso di regalarci adesso.

Meraviglia e anche Everybody Wants to Rule the World dal vivo è uno di quei momenti che vorresti durassero un po' di più, e guardandoli qui sul palco è bello pensare a quanta strada ci sia dietro queste canzoni. Gli applausi continuano, loro si preparano e noi aspettiamo di scoprire cosa arriverà adesso.

0: Change, con questa canzone si chiude questo nostro concerto dei Tears for Fears. Un ultimo applauso mentre Roland Orzabal e Carl Smith salutano il pubblico e le luci sul palco cominciano lentamente a spegnersi. Noi lasciamo il concerto con ancora nelle orecchie queste canzoni e quella sensazione che solo la musica dal vivo riesce a regalare. Da 7080 Live è tutto, alla prossima!
1: 7080.it ha presentato 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Un attimo!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma caspita, mi dia il tempo, no?

0: gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ed eccoci con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più popolari nei club e diffusi in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You, Cher, If I Could Turn Back Time, Tina Turner, The Best, Texas, I Don't Want a Lover, Roxette, Listen to Your Heart. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 17 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Se si faccio pagare?
6: Eh?
5: A me ci parla a me. Cada vedere come ti paghino.
2: Questa è 7080.it.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
14: Vogliamo andare?
13: 37 70 88 70 80.
15: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
2: Questa è 7080.it.

0: 7080.it e anche a Belluno. Cercala sul canale 351.
1: Ridigine!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione Medio Oriente. Gli Houthi avvertono l'Italia: non siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Intanto fumo e fiamme vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh. Sarebbe stato causato dall'incendio di un serbatoio di carburante della Aramco che si trova allo scalo saudita. Una donna di 69 anni è stata trovata morta questa mattina in un appartamento di Torbella Monaca, nella periferia est di Roma. Sarebbe stata trovata riversa in una pozza di sangue nella sua abitazione. Sequestrata l'arma rinvenuta nell'appartamento. A dare l'allarme il marito della vittima. È arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sugli episodi dei giorni scorsi di giustizia fai da te, ronde a Rozzano, nell'Interland. Un fenomeno che ha preso il via mercoledì scorso con il pestaggio di un uomo di nazionalità marocchina da parte di alcuni passanti. L'informativa prelude all'apertura di un'indagine. Si ipotizza anche l'odio razziale. La Commissione europea lascia una porta aperta all'Italia sull'utilizzo delle risorse ex PNRR per l'abolizione del bollo auto e moto. C'è margine per gestire la liquidità, spiega il commissario all'economia Dombrovskis, chiarendo che il PNRR è uno strumento basato sulle prestazioni, non sui costi. MotoGP: Jorge Martin vince la sprint di Spielberg. Lo spagnolo, scattato dalla pole, è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Sul podio anche Marc Marquez e Bezzecchi, quarto Ogura, poi Alex Marquez e Bagnaia, caduto a Costa a 3 giri dalla fine quando era in testa. Martin torna leader del mondiale domani alle 14 la gara. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: E se fosse possibile viaggiare verso mondi paralleli, lo stesso anno, la stessa terra, ma in altre dimensioni? Un mondo dove viaggiare verso mondi paralleli, lo stesso anno, la stessa terra, ma in altre dimensioni? Un mondo dove la Russia domina l'America.

Fuggire è per chi ha paura, viaggiare è per chi vuole capire. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: No, ma cosa tirate cosa? Ma non vedete che non ci sta? Se dico che non ci sta, non ci sta. È smemoranda. 16 mesi, 88 autori. Quest'anno è anche in tre colori diversi. Fermi! Fermi! Oh, smemoranda è grande! Come il libro è grande! Come agenda è grande! Come diario è grande! Non ci sta!
0: Questa è 7080.it.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
9: Buongiorno, mi chiamo Michele Rutta, chiamo da Milano. Vi ho scoperto casualmente all'Humanitas ospedale. Mi sono sintonizzato sul canale 93, io ho vissuto la musica anni 80-90. Bravi, avanti tutta, siete i numeri uno, grazie.
10: Per me numero uno.
0: Questa

0: 7080.it e K-Box hanno presentato
1: We Mix Again,
2: la Classics Disco Collection firmata da Roberto Lucchi. 7080.it.
3: Sono le 17:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Quale opera letteraria si trova il verso? Ed egli avea del cul. Ma no! Ma non vi vergognate che mi fate. Non si può leggere
2: questa. Questa è 7080.it.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
12: La voce è identità, tono, timbro, energia.
13: È ritmo, articolazione, presenza.
12: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
13: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
12: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
13: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
12: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. ctv.info.
2: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70.

0: 7080.it e anche in Liguria. Cercala sul canale 351.
1: Ma guarda che ho provato prima, non funziona assolutamente, eh?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. Gli Houthi avvertono l'Italia all'indomani dell'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è stato colpito un velivolo militare italiano. Non siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita. Intanto fumo e fiamme vicino all'aeroporto internazionale di Riyadh. Sarebbe stato causato dall'incendio di un serbatoio di carburante dell'Aramco. Dietro all'aggressione della professoressa della scuola romana di Centocelle emerge un'inquietante possibilità. Ad armare il 13enne potrebbe essere stato un gruppo di suprematisti. Lo avrebbero istigato ad uccidere in diretta. È caccia aperta ai 5 contatti di Telegram con cui era in diretta il giovane. Sono ore di apprensione a San Cataldo, Caltanissetta, per la scomparsa di 2 sorelle di 12 e 8 anni, delle quali non si hanno più notizie da ieri sera. Secondo quanto riferito dalla famiglia nell'appello diffuso anche sui social, le 2 bambine sarebbero scomparse intorno alle 20:10 mentre si trovavano in corso Vittorio Emanuele. La Commissione europea lascia una porta aperta all'Italia sull'utilizzo delle risorse ex PNRR per l'abolizione del bollo auto e moto. C'è margine per gestire la liquidità, spiega il commissario all'economia Dombrovskis, chiarendo che il PNRR è uno strumento basato sulle prestazioni, non sui costi. Calcio esordio dolce amaro sulla panchina del Bologna per Palladino, che contro il Torino non va oltre l'1-1 finale. Vince ancora il Cagliari, 4ª vittoria su 5 per la squadra di Pisacane, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. Dalle 18 in campo Roma Inter. Big match nel ricordo di Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra scomparsa a 83 anni. Alle 20:45 Venezia-Lazio. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschie al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne appenniniche, con locali rovesci, temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
5: Che te ne è sembrato dell'86?
6: Mi è piaciuta la TV.
5: Non hai vista molta, credo.
6: Ho visto poco di tutto.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 70

0: 70.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Questo è Il numero perfetto, un artista in tre brani. Mi occupo sempre di farvi ascoltare tre canzoni italiane. Oggi lo faccio di nuovo con i New Trolls. Sì, perché già una volta vi ho raccontato una parte della loro storia discografica e oggi ci sono di nuovo e sono pronto a suonarvi altre tre belle canzoni. Si formano nel 67, sono formati da 5 elementi. Gli album pubblicati in studio sono 12, 10 le raccolte, 2 i live. Il primo 33 risale al 68, Senza orario, senza bandiera. L'album che li porta al grande successo è Aldebaran, dove ci sono due tracce che arrivano ai primi posti delle classifiche nazionali. Quella carezza della sera è la stessa Aldebaran. Io voglio passare adesso all'81 e ascoltare con voi questo 45 giri.
0: 7080.it, il numero perfetto, un artista in tre brani.

0: titolo di questa canzone è Nella casa dell'angelo, sono i New Trolls. Il numero perfetto, un artista in tre brani, oggi con loro continua. E dal 1981 con questa canzone voglio saltare al 1983, quando esce America OK, il loro decimo album. America OK è anche il titolo della canzone che apre il primo lato, scritta da Mogol. L'ascoltiamo.
1: Sono

0: quindi grande mano nello scrivere questo pezzo di New Trolls, che come ho detto prima è quella di Mogol. Ma c'è un'altra curiosità che vi devo raccontare su questo pezzo, che viene canticchiato da Jerry Calà nel film Vacanze in America del 1984, diretto dal famoso regista Carlo Vanzina. Voglio andare avanti perché ci rimangono pochi minuti e dobbiamo ascoltare ancora una canzone. Io direi di farla partire subito.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che gli

0: 1988 con questa canzone Cielo Chiaro, ha partecipato al Festival di Sanremo ed è arrivata al 23esimo posto, e io invece sono arrivato alla fine del numero perfetto, un artista in tre brani, e vi aspetto con il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Look at me!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Uè, campo minato! Forse hai bisogno di un aggiornamento, no?

you Superman. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.

0: Calmati, Homer, calmati. Fantasmagorico, un'aria proprio pacifica laggiù.
1: Questa è 7080.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
7: 80. My name is Deco Rodia. I'm a Singaporean. I'm a request is get this on. It's B-Rex. Thank you.
8: I listen to it using my mobile phone.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Gli anziani non diventano saggi, diventano più attenti.

0: con noi. Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ti insegna lei allora al mattino appena ti svegli, lo faccio da 3 anni con una mia amica, sto da Dio. Devi bere 1,5 litri di acqua bollente, spremi dentro un bel limone e un pezzo di zenzero di queste dimensioni. Fino a 3 anni fa lo zenzero non sapevamo neanche che cazzo fosse. Ne hai mai mangiato un pezzettino crudo? Per 12 minuti in casa da solo fai. Lei dice ma disinfetta, pulisci i pavimenti, non rompi con me.
0: Questa è 7080.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio
9: idea? Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tutto questo non ha prezzo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché, uomo, menti così a te stesso?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. No ad armi e riarmo, così Giuseppe Conte dal palco di Novala 2 giorni del Movimento 5 Stelle. Poi, parlando del mandato che gli viene dato con il programma in 20 punti che l'ex premier dovrà portare al tavolo della coalizione di centro-sinistra, dice no al vivacchiare della politica. Gli scontri nel sud dello Yemen tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e i combattenti Houthi appoggiati dall'Iran hanno causato 48 morti in 24 ore. Intanto gli Houthi avvertono l'Italia: non siamo in guerra con Roma, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita. Sarebbe stato arruolato, istigato e poi supportato durante l'agguato. Ci sarebbe una rete suprematista dietro l'aggressione della scuola media di Centocelle, dove un 13enne ha accoltellato la professoressa Isabella Marsilio, riprendendo la scena con la telecamera. Intanto anche il Tribunale dei Minori ha avviato un'istruttoria, valuterà misure rieducative. Sono state trovate le 2 sorelline di 12 e 8 anni residenti a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali il padre aveva denunciato la scomparsa. Stanno bene. A trovarle in un negozio di abbigliamento sono stati i volontari della Protezione Civile. Sarebbero rimaste chiuse nel locale nella serata di ieri. Il calcio esordio dolce e amaro sulla panchina del Bologna per Paladino, che contro il Torino non va oltre l'1-1 finale. Vince ancora il Cagliari, 4ª vittoria su 5 per la squadra di Pisacane, che batte l'Udinese 1-0 in trasferta. Dalle 18 in campo Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Che è successo qui?
5: Non è ancora successo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox, numero 5.

0: Hit Parade. Numero 4. The Hit Parade, The Hit Parade.
1: I vinili più richiesti su 7080.it.
0: Numero 3.

0: Sei Box. Hey Boomer.
1: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci,
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: La donna giustamente in casa dopo un po' pretende. Abitavamo a Sesto San Giovanni prima in affitto e visto che il lavoro andava bene ha cominciato: io voglio andare a abitare in centro, a Milano in centro. Prendi la casa in centro. Dopo sei mesi mi chiamava tutti i giorni, io sono stufa, tutte le volte che lavo al balcone c'è quella lì che mi guarda. Ma che cazzo vuoi, la Madonnina, non è che posso tirarla via.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.com.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po'. Hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Se non ricordi che l'amore ti abbia mai fatto commettere la più piccola follia,

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Massimo da Carbusate, provincia di Como. Vorrei sentire Flashdance del 1983. Ciao, grazie.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: 70 e 80, vorrei sentire un brano di Boy To Be Alive, Patrick. All'epoca avevo 14 anni, mi è rimasto impresso e che dire, vi ringrazio tantissimo, l'emozione è fortissima per me, a quell'epoca era tutt'altra cosa. Grazie di cuore, mi ringrazio tantissimo.

0: Metti 70-80, 37, 70, 88, 70, 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Scusatemi perché non ho capito. Sono sempre a Carmelo di Sesto Giovanni, la canzone ancora non l'ho sentita.
2: Come dice, prego?
1: Io fra poco devo uscire e non lo so. Dite a chi quella la fate, se no domani.
3: Ma me lo devi chiedere gentilmente.
1: Chiamerò ancora. Buona serata a tutti, eh?

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Ricky, e sai qual è il tuo problema?
2: Se lo sai, dimmelo, Fonzie.
1: Sei un bravo ragazzo.
2: E i bravi ragazzi arrivano sempre ultimi.
1: Beh, non necessariamente. Ma dovrei sudare un bel po' per arrivare tra i primi tre.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Probabilmente è un problema di direzione. 4 richieste al giorno. Se questa è l'800esima ci vorranno mesi, no? E quindi si vede che la direzione imposta male, secondo me, la radio. Anch'io ho un'esperienza radiofonica, però tanti anni fa era diverso, ecco, quindi non c'erano i social. 4 richieste al giorno, io sono l'800esimo, non è nei prossimi giorni. Forse nei prossimi mesi, dopo Natale, Pasqua.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Ed eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei locali e diffusi dalle radio in questo mese del 1969. I 5 campioni sono Nilsson, Everybody's Talking, Jackie De Shannon, Pull a Little Love in Your Heart, Elvis Presley, Suspicious Mind, Plastic Ono Band, Give Peace a Chance, Isaac Hayes, Walk On By. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 19:55.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Prende il principe Raniero Sforza de Dominelli. È principe. Ma alle corse perde conoscenza e gioca in società con Augustarello, che fa il monnezzare.
2: Questa è 7080.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Newslinet.it.
8: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
1: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
3: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
4: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il sole sorge a tempo di musica. Io sono Marco e anche oggi vi porto con me a passeggiare su quest'isola dove le leggende non si raccontano ma si incontrano. Cammino sulla sabbia tiepida e sento nell'aria un'energia elegante, potente, capace di far sorridere anche il vento. Poco più avanti, sotto un gazebo bianco che sembra uscito da una cartolina a soul, c'è una presenza regale, con uno sguardo fiero e luminoso. È Aretha Franklin. Mi saluta e in un attimo la sua voce si alza limpida, piena di luce. Signore e signori, lasciamoci avvolgere da I Say a Little Prayer.
3: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Il sole è ormai alto, il cielo è blu intenso e l'aria vibra di qualcosa di teatrale, quasi magico. Proseguo lungo un sentiero ombreggiato tra le palme e vedo una figura elegante, passo deciso, baffi inconfondibili e uno sguardo che brilla di pura energia scenica. Non c'è dubbio, è Freddie Mercury, anima travolgente dei Queen. Mi guarda come se stessimo per iniziare lo spettacolo più grande del mondo e in effetti è così. Un pianoforte appare quasi per magia. Le prime note scivolano nell'aria e l'isola intera trattiene il respiro. Ma solo per un attimo mentre si prepara a cantare. Bohemian Rhapsody travolge Neverland con un'ondata di rock sotto il sole di mezzogiorno.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.it.

0: pomeriggio avanza dolcemente, camminando verso un tratto di spiaggia più raccolto. Tra dune illuminate dal tramonto, sento una melodia raffinata, avvolgente, che profuma di Mediterraneo. Seduto su uno sgabello di legno con lo sguardo sereno e il vento tra i capelli, incontro Mango. La sua voce entra leggera ma intensa, come un raggio di sole che si riflette sull'acqua al calare del giorno. Le note di oro si diffondono nell'aria calda e la spiaggia si riempie di una magia luminosa.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: E adesso il sole scende piano dietro l'orizzonte, le onde continuano a muoversi a ritmo, le prime stelle si accendono curiose e la musica resta sospesa nell'aria, pronta a ripartire. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia dove il sole tramonta sempre in tonalità maggiore su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.

0: Tu sei accettabile!
1: Medico!
2: Ah, volete vedermi nudo?
3: Non ci sono scene di nudo nel film.
2: Quale film?
4: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
8: Ciao 70-80. Ascoltate, io ho un problema.
9: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
8: Nel senso che mi ricordo una frasetta di una canzone degli anni 70, però non so il titolo, e se potete farmela sentire. La frasetta faceva "Are you gip, gip, gip", e poi dopo non vi ricordo più. Grazie 7080, siete fantastici. No ragazzi, non è questa. Dice, come se la canzone dice Jeep o Gip con l'H. Ah, your Gip, Gip, Gip. E dopo mi sembra che fa on the Gip, on the steep tip. Ma però io non mi ricordo, è proprio solo quel pezzettino lì, dai. Vi ringrazio, dai, se la trovate mandatela, dai. Grazie mille ragazzi, un abbraccio.
10: Mica facile, sai. Per questo mestiere bisogna essere predisposti.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Se qualcuno pensa che la pace e l'amore siano solo un cliché che deve essere lasciato agli anni 60, questo è un problema. La pace e l'amore sono eterni.

0: anni70.it.
1: Hey boomer!
2: Mi ha portato io qua! Che figura mi state facendo fare!
1: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
3: Siamo un po' con Piesco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
4: È chiaro, stufato.
5: Auf Wiedersehen!
6: Innamorato.
7: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80. E voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che al pomeriggio c'era la TV dei ragazzi.

7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Bari, 1975.

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Io per il lavoro che faccio viaggio molto e una volta sono stato anche a Genova.
4: Anch'io sono stato a Genova con te, ma non vado in giro a raccontarlo a tutti.
3: Io quando vado a Genova vado da solo e gli altri non ho piacere che vengano a Genova con me.
4: Quella volta c'ero anch'io.
3: Quella volta sono andato da solo e sono andato in moto e non c'era neanche il sedile di dietro. Io c'ero.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
8: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Giusto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
2: Pronti per un altro appuntamento su 7080.it con Rock Hits. Oggi Queen, Radio Gaga, Joe Cocker, Unchained My Heart, U2, With or Without You, Yes, Owner of a Lonely Heart, John Waite, Missing You, i Pretenders di Chrissy Hynde, Don't Get Me Wrong, Rolling Stones, Mixed Emotions, Romantics, Talking in Your Sleep, Simple Minds di Jim Kerr con Sanctify Yourself e i Van Halen con Jump. Partiamo subito con questa.

Patrizia Cavallin ha presentato Rocky. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: Mio padre era così insensibile, mi portava a vedere Bambi, arrivavamo a casa, c'era Polenta e Capriolo.
1: E dicevo: papà, giochiamo a palla, sì, vieni qua, mi prendi i coglioni, papà, me li tira. Questo è il rapporto che ho avuto io con mio papà. Ma siccome non ce l'ho più, non sapete quanto vorrei sentire ancora quel profumo di Brut per tutta la mia casa.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
3: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
2: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, minuti fantastici, prezzi e
9: questa sembra la mia voce
8: senza paragoni.
9: Io non ho mai registrato questo spot.
10: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
11: Ciao grandissima radio 7080, sarebbe troppo forte sentire la canzone del 1979, Nano Nano, che era pure di quel telefilm con Robbie Williams. Un saluto da Andrea da Roma, ciao!
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Io non conosco verità assolute, ma sono umile di fronte alla mia ignoranza. In ciò è il mio onore e la mia ricompensa.
13: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la prima.

0: Tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli. 7080.it presenta
2: Cosa resterà di questi anni 80?
1: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

Dove sono finiti Moncler blu e le Timberland gialle? Tranquillo, li abbiamo qui con noi. Li avevi dimenticati qui, negli anni 80. Eccoli.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1966. I 5 campioni selezionati sono Supremes, You Can Hurry Love, Beatles, Yellow Submarine, Kinks, Sunny Afternoon, Los Bravos, Black is Black, Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Noi portavamo le spalline, gli orecchini a cerchio grandi come hula hop e usavamo tanta di quella lacca che abbiamo bucato all'ozono. Sì, siamo stati noi.
2: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro. Un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
13: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: State zitti, tutti muti!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh, andiamo, non è vero!
3: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080.it. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
4: Nell'appuntamento di oggi, le calde notte di Ray Parker, Billy Ocean e Kano. E anche Fake con Donna Rouge, Twins, Not the Loving Kind, Shalamar, Make That Move, Roy Orbison, You Got It, Silver Convention, Fly Robin Fly, Busy & Co, Take a Chance, Blind Date, Your Heart Keeps Burning. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Hanno presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Soltanto dei superuomini oppure autentici angeli? I nostri eroi sono soltanto degli uomini, simpatiche canaglie ma generosi, pronti a rischiare la vita per il sorriso di un bimbo, istintivamente dimentichi del loro programma di interessi personali per combattere e schiacciare il male.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
3: Ciao, sono Rosalia, chiamo da Piacenza e vi ascolto sempre.
4: Non me lo dico.

0: 70 80.it. Hey Boomer.
1: Lo so.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70 80.it.
2: È tutto qui il discorso preparato?
0: 7080.it presenta

C'è un momento nella vita di certi artisti in cui tutto sembra allinearsi. Le parole giuste, la musica giusta, il tempo giusto. Per Umberto Tozzi quel momento arriva alla fine degli anni 70, ma la sua storia comincia molto prima.

Siamo a Torino, anni 60, una città operaia, concreta, dove i sogni spesso restano chiusi nei cassetti. Umberto è un ragazzo come tanti, ma con una differenza. La musica non è solo una passione, è una necessità. Suona, scrive, prova e come molti giovani artisti dell'epoca parte dalle retrovie, gruppi, collaborazioni, palchi piccoli. Lavora anche come autore per altri. Tra le sue collaborazioni c'è quella con Adriano Celentano, uno dei giganti della musica italiana in quel tempo. È una palestra importante per lui, impara il mestiere e affina lo stile. Ma dentro di lui cresce una certezza silenziosa. Prima o poi quelle canzoni dovranno avere la sua voce. Nel 1976 arriva il primo segnale forte. Donna

È una canzone intensa, diretta, senza filtri. Non è ancora il successo planetario, ma qualcosa cambia. La sua voce comincia a farsi riconoscere, e quindi l'inizio. Poi arriva l'anno successivo, il 1977. Ci sono canzoni che nascono quasi per caso, e poi ci sono canzoni che sembrano già destinate a restare. Ti amo è una di quelle.

Non è solo una canzone d'amore, è una dichiarazione imperfetta, contraddittoria, vera. Parla di sentimenti complicati, di errori, di desiderio. E forse è proprio per questo che funziona. Ti amo diventa un successo enorme, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Improvvisamente, quindi, Umberto Tozzi non è più solo un cantautore emergente, è una voce che attraversa i confini. 2 anni dopo, nel 1979, arriverà un altro colpo destinato a fare storia.

0: nell'aria.
1: Il ritmo è incalzante, l'energia di quel ritornello che resta in testa. Gloria è qualcosa di nuovo. Diventa un successo internazionale. Negli anni verrà reinterpretata, riscoperta, portata persino negli Stati Uniti. Una versione di Laura Branigan la trasforma in una hit globale degli anni Ottanta. E così, senza quasi accorgersene, Tozzi entra nel pantheon della musica pop internazionale. Gli anni Ottanta scorrono veloci. Il successo è una macchina che non si ferma mai. Tour, dischi, aspettative. Arrivano brani come Stella Stai, che confermano la sua capacità di scrivere melodie immediate, ma profonde. Ma non è tutto semplice. Come molti artisti, anche Umberto Tozzi attraversa momenti difficili. Cambiamenti del mercato musicale, pressioni, trasformazioni personali, eppure continua. Nell'87 succede qualcosa di speciale. Sul palco del Festival di Sanremo, Umberto Tozzi si presenta insieme a Raff. La canzone è Gente di Mare.
0: Gente

Gente di Mare è un brano che parla di viaggi, di orizzonti, di vite in movimento e in qualche modo racconta anche lui. Il pubblico lo accoglie con entusiasmo, è un ritorno potente, emotivo e quella canzone diventa un altro tassello fondamentale

negli anni successivi poi Umberto Tozzi continuerà a fare musica, è ciò che ha sempre fatto. Non rincorre le mode, resta fedele a qualcosa di più profondo, la melodia, la parola, la verità emotiva. Le sue canzoni continuano a vivere, vengono cantate, reinterpretate, scoperte da nuove generazioni. Ti amo, Gloria, Gente di mare, non sono solo successi, sono diventati parte della memoria collettiva. E poi quell'incontro al Festival di Sanremo, un'altra vittoria, insieme a Gianni Morandi e a Enrico Ruggeri, con Si può dare di più.

Oggi, dopo decenni di carriera, Umberto Tozzi è ancora lì, sul palco, davanti al pubblico, con quella voce che forse non è più quella di un tempo, ma ha guadagnato qualcosa di più raro, l'esperienza. E quando canta Ti amo, succede ancora qualcosa. Le persone si fermano, ascoltano e per un attimo tutto torna. La storia di Umberto Tozzi è quindi la storia di un ragazzo di Torino che ha preso un'emozione semplice, dire Ti amo, e l'ha trasformata in una canzone eterna. Perché alla fine della musica, come nella vita, non vince chi grida più forte, ma chi riesce a dire le cose giuste al momento giusto.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questo

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci pronti con Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. Le 5 chart makers sono People's Choice, Do It Any Way You Wanna, Eagles, One of These Nights, Jefferson Starships, Miracles, Richie Family, Brazil, The Four Seasons, Who Loves You. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 22:57.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: NCS, non ci siamo. Cartellino rosso, espulsione. Domani trovare sostituto da mandare in campo.
2: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
8: Hey Siri,
7: Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Il tuo dispositivo è in attesa che tu gli chieda di ascoltare 7080.it. 7080.it presenta
1: The House of Fun. This is the second Summer of Love best of. Setanta Ottanta Punto it selected for you.
2: Acid jazz.
1: Psychedelic music.
2: Hip house.
1: Late 80s trance.
2: Stay more tuned.
1: Compiled by Roberto Lucchi.

0: I'll just lay it down the line.
1: Questa è l'House of Fun di 7080.it.
2: Enjoy this trip.

0: Tu non hai mai avuto una delusione d'amore?
1: Purtroppo, mai.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
9: Buongiorno Radio 7080, sono Pasquale, chiamo da Pozzuoli, vi seguo online e volevo ascoltare la canzone di Phil Collins, Something Happened on Way to Heaven, che mi ricorda tantissimo video delle gesta di Diego Armando Maradona con il Napoli negli anni 80. Buona giornata.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: La vita è un sogno dal quale ci si sveglia morendo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
1: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 7080.it.
1: Tu gusti smelti one.
2: C'è un riferimento anche religioso nella canzone che ospiteremo oggi in Du Gust is Meglio che One qui su 7080.it. Sì, perché nonostante John Greenbaum sia di origini ebree, nel lontano 1969 viene ispirato da un canto gospel visto in televisione e, come dire, si sente ispirato a scrivere una canzone con diversi riferimenti religiosi e a Gesù. Egli stesso ha raccontato, sì, potrei farlo, non sapendo nulla peraltro della musica gospel, e quindi mi sono seduto e ho scritto la mia canzone proprio in stile gospel. È stato facile? Sì. In quanto tempo ha scritto le parole? In un quarto d'ora esatto, che non è poi così infrequente per gli artisti, veramente artisti. Quindi John Greenbaum, spiegami.

Spirit in the Sky su 7080.it. John Greenbaum, con il successo appunto ottenuto con Spirit in the Sky, cosa fa? Beh, in qualche modo ispira verso i primissimi anni 80 i Doctor and the Medics, che ne eseguono una loro cover che insomma è un po' quella che appartiene più alla mia generazione, quella che ricordo meglio. Due parole sui Doctor and the Medics, un gruppo musicale inglese guidato da Clyde Jackson, in arte The Doctor, conosciuto soprattutto perché il suo look era un po' un incrocio fra Joker e Gene Simmons dei Kiss. E insomma, i Doctor and the Medics ne fanno una nuova versione che diventerà presto una delle hit indimenticabili degli anni 80, e noi giustamente

0: con Spirit in the Sky e chiudere l'appuntamento di oggi di Two Gusti Nel Che One. Ciao a tutti, se vi va ci risentiamo domani.
1: 7080.it
2: Two Gusti Nel Che One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 8080.it.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E poi vedessi anche come sono elegante, un bel vestito grigio, un grigio gatto, quasi topo.
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Ma dov'è finito il gelato?
7: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
6: Come sarebbe a dire?
7: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

Bye.

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Yes.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
2: Base lunare al controllo di Shadow. Individuato UFO con direzione Nord Atlantico. Velocità Sol 8. Intercettori.
3: Intercettori fuori. Via.
2: Base lunare a tutte le stazioni Shadow. Individuato UFO 428146. Dare allarme.
3: A tutte le basi difensive. Allerta rosso.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Le ha fatto paura?
3: Guardi, Dario Argento in confronto è Winnie Pooh,
2: No, ma stia tranquillo perché le arti marziali sono da difesa. Oddio, qualche colpo scappa, Una volta ho visto un combattimento di jiu-jitsu. Uno ha dato un colpo e ha spaccato il dente all'altro. Gli ha spaccato il dente.
4: Del jiu-jitsu! Gli ha spaccato il dente del jiu-jitsu! L'ha capita?
3: Caspita, ma è cintura nera imminchiate lei proprio,
0: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
12: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
13: Nei primi anni 70 facevo le elementari dalle suore. Praticamente avevamo un grembiule nero con il colletto bianco. Mi ricordo che dopo mangiato, all'ora di pranzo, c'era l'ora di riposo. Ci facevano mettere appoggiati con la testa sul tavolino, sul banco di scuola, e per mezz'ora dovevamo dormire, insomma. Quello è il ricordo particolare.
12: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
14: T'amo senza sapere come, né quando, né da dove. T'amo direttamente senza problemi né orgoglio. Così ti amo, perché non so amare altrimenti.

0: www.radioticino.it.
1: Hey Siri, metti 70-80.
2: 70-40. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 70-80.it. Una produzione
3: K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
0: Ecco.
1: Questa è 7080.it.
2: Sai quel libro di medicina che hai comprato intitolato Mille una malattia in casa? Beh, ho provato a guardarci per vedere cosa avevo. E sai che cos'ho?
3: Cosa?
2: La menopausa.
3: La menopausa è una cosa che capita soltanto alle donne.
2: Beh, forse l'ho presa da una donna.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox.
1: Hey Boomer,
2: se non la fai finita io te incapretto al divano, quant'è vero il Dio.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
1: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pai. Bologna, 1977.

0: www.radioticino.it.
1: È 1:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Apri la tasca. Guarda quanti bei zuccherini papà ha pregato per te. Andiamo, birichino.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77
8: 0331 59 33 77
9: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
2: 7080.
1: Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
2: 70 80.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, abbastanza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Vox.
3: Hang in there.

0: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Come dice, prego?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: È tutto chiaro?
1: Cristallino.

0: Moschino Sigillo Nero.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Buongiorno, sono Salvatore dalla provincia di Mantova. Mi piacerebbe ascoltare Un pugno di sabbia dei Nomadi nel 1976, perché era una canzone che piaceva tanto a mio papà che non c'è più. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
0: Numero 2.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Rieccoci con Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1973. Le 5 hits sono Rolling Stone, Angie, America, Muskrat Love, Eumir Deodato, Rhapsody in Blue, Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, Earth, Wind and Fire, Evil. Noi oggi ascoltiamo questo.